bubbly hoy ho ho ho. Kill me a poor rose, I honey cola na. Himi li li li ho in a kamalahini. Na malahini ho I o ho. I kamaaina ho. Uano ho. I a ho I.